0: Back check or rap cap, big facts. I don't f*** with rat tat tat tat tat tat tat.
1: Pensavano che venisse a giocare e non ci arrivano. Non ho capito.
0: That's a op.